Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr der Herrlichkeit und Spender jeder Gnade, sei mit euch. Willkommen euch allen, die hier seid und alle, die auch mit uns verbunden sind durch YouTube und Radio und die hier sind eben zu feiern. Benvenuti e benvenute anche a tutti gli amici di lingua italiana che sono qui quest'oggi per questa occasione anche così particolare. Non è soltanto la festa del raccolto, ma anche la festa di un passo speciale per non soltanto questa chiesa, ma per tutta la città. È il segno di qualcosa di grande che ci invita ad alzare gli occhi verso il cielo. E non è semplicemente una sfera che oggi monteremo, ma è un segno ripieno anche di storia, di speranza, di fiducia e di passaggio di testimone. Quello che abbiamo ricevuto, lo abbiamo visto, goduto e vogliamo che anche il futuro possa goderne e possa soprattutto crescere in speranza, gioia, fiducia. Termini che oggigiorno sembrano un po' desueti, ma che sono importanti. So, in dieses Gottesdienst wollen wir uns wirklich vorbereiten, um eben wie es im Evangelium heißt, ein neues Gewand anzuhaben. Und zwar ein Gewand der Freude, ein Gewand der Hoffnung, ein Gewand der Liebe. Wir bitten um Verzeihung gleich am Anfang dieses Gottesdienstes für all die guten und tollen Sachen, die wir nicht erkannt haben. Für all die Gelegenheiten des Dankens, was wir verpasst haben. Für alles, was wir nicht in der richtigen Weise genossen haben. Für das, was wir nicht geteilt haben. Zu einer kurzen Stille wollen wir innehalten und um Barmherzigkeit bitten.